chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: tres oro chichila ni minuto milo cobre que hansini na mucho khallo katula o que lo tokhala ninkula ni ho nasira dalfo no que la ni hera tumite koni o kat kampa to kolam phanto na eli ekipa chile chopiri chiting ki chile ya ura e chitrule ton campo wo pimana ikuru
1: Infatti, quella è la Grassinda Massura, va a trovare il tuo municipio di Opemba, tira i sintomi, infatti, con la cocuma pimbina, né il ferroviario Olishinga, e tira e hanno un piapito, ne c'è un piapito, un gopena, un paeria, infatti, con la e cruz amurteca perché in tirani pintele umona pantuna il
2: perché in ahala umona pura kamana pura oti kiniha sana sana kamana per vero olishinga kapanka le lore riha hina pokio imana uo mana uona metanwaka kina wana

marinho vamos chani migra sinda masura wa microfone anisetu Frederico Leuterio perché fontule havravara chamakina na shukuru la kala khale mavrano radu sambiki ukuma ukabdelga duwan polonia sa new zambezia

0: Imtana lolo muchisoni bwa noit.
1: Bwa noit.
0: Din loga nani mulovi?
1: Mulo den mi odila va pebani.
0: Pebani makana afia?
1: Ah, ano pia bure bure.
0: Ah, kambe ni mnaza luga nyo pebani. Ole.

0: mukuombono mchitoni maradi msambika kumala bwanoti
1: bwanoti
0: din logana ni muli uvi
1: logana musa meji kile kuna posto kampu
0: so musa kambe ni marije mato tano
1: ni ana gabuna ni kato ne manada chanya mlezi bilo ukali shimonti anzaiye ingeniero
0: Ciao Maria.
1: Buona giornata Franci.
0: Ciao. Notavano Musa.